0: Bagi loa.
1: Ati ase eloni bagi eloni ase.
0: Bagi onka 90,000.
1: 90,000.
0: Then.
1: Asenko.
0: Ase onka 18,000 17,000.
1: Okay. Before kuto wa eloni wanta.
0: 120,110.
1: Before koto di nipe koto di nipe won koto di igba ti o wa to less.
0: 120 onta 110.
1: Elo ni won wanta bayi.
0: Onta 900.
1: Ah. Oda. Mi to ba mi gbe fun omo benin to duro lodo yin yen, alaja yen.
2: Hello.
1: Hello. Ba mi bere lowo e yu pe koto di wipe o won elo ni won ta ati elo ni won ta bayi.
2: Elo ni
1: oni 90,000.
2: Oni 90,000. Hello. Hi.
1: Onta 70,50. Hmm. O ti wa di 90,000 bayi.
2: Beni.
1: Hmm. E se kupo. Se on na lo ntaro do fun wa.
2: Beni, no lo
1: ntaro
2: do. O na lo ntaro.
1: Okay. Ba mi gbe fun pada.
2: Oya, do do.
0: Hello, kokata.
1: Hello, ba wo le se ntaro do?
0: Rodo bagi ni la abi kekere.
1: Bagi ni la ti kekere.
0: Onta gere 55,60. Bene.
1: Iye ten ta ni yen.
0: Bene.
1: Before ko to di 55,60.
0: Onta 35,30.
1: 35,30. Bene. Okay. Igba wo ni sombo ati rodo igba wo lo we ma less to ma wale.
0: Sambonani
1: igbawo lowo e ma less sambo rodo igbawo lowo e ma less inu osuwo
0: Sambonani
1: oda ese kupo ah mesodanka
0: swaibu sokoto
1: kai
0: yes
1: thank you nagode Salamu alaikum.
0: Wa
1: alaikum salam. Ah. Eche pupo oda amari yin ba o. Amari yin ba. Amari yin ba pelu ogo Olorun. Ah, nto wa le ilagbara opo o.